0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.

0: Lei? L'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Sono le 2 e 31.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati
0: e il non celiaco
1: Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.

0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 4:34.

su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su mysenzabasketballcamp.it.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
4: Ok, apro Radio Nostalgia.
3: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Radio Nostalgia.
11: Solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Questa è Radio.

0: Sono le 6 e 29 minuti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Renault.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Non ti ho mai visto da queste parti.
21: Sto cercando il mio cane.
22: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
20: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
23: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
21: Sembra Polifemo. Fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
23: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
22: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
23: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
21: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
24: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Dal 21 maggio al Cinema Garibaldi di Carrara. Cinema Multiplex Omnia Center Giometti di Prato. Multisala Aurelia Antica Grosseto.
25: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
26: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
6: Questa è Radio Nostalgia.
27: Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90.
28: Radio Nostalgia.
27: Inizia ad ascoltarci e passa parola.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Sono le 6 e 57 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
10: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
11: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
12: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
13: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
14: Il mondo è più bello insieme a noi.
15: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
16: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
15: Da Progetto Casa.
16: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
15: Con una promo così, corriamo!
16: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
15: Da Progetto Casa. Aran.
17: L'offerta scade il 30 maggio.
6: Renault.
7: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
22: Madonna, è bellina sta macchinina.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah, sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
24: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
26: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Sono le 7:32.
15: Nostalgia.
16: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
15: Radio Nostalgia.
17: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Lidia e i Bernardino all'ascolto e non. Sono invece nati, in data 20 maggio, niente po' di meno che Socrate nel 469 avanti Cristo, lo scrittore Honoré de Balzac, Albano, Diego Abatantuomo, l'attore James Stewart, Lino Guanciale e Gabriele Muccino. Tu che sei nato oggi, sappi che la tua fortuna è quasi sempre soggetta alle tue amicizie. Saranno gli amici a aiutarti a salire sulla strada del successo. Uomini importanti si interesseranno a te e cercheranno di favorirti il più possibile, anche se tu non chiedi niente. Sei intelligente e di riflessi pronti, hai un buon occhio per le occasioni e un eccellente fiuto per gli affari. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 20 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. La Luna e Venere pretendono tatto, Mercurio ricuce i malintesi e Urano dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Toro, possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero dentro e fuori. Venere e Giove aprono spazi di abbondanza e gratitudine. Plutone quadrato spinge a scavare a fondo. Scopriamo che la vera sicurezza non dipende da ciò che possediamo. Gemelli, le idee pratiche oggi trovano terreno fertile e spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Investiamo le energie in un nuovo percorso lavorativo. Non perdiamoci nei dubbi, ma procediamo con cautela. Cancro, le risposte si trovano dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione. Non agiamo d'impulso, ma riflettiamo a fondo su ciò che desideriamo manifestare. Prudenza e attesa. Leone, Saturno in Ariete dona la stabilità per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Marte in Toro suggerisce di non forzare i tempi. Un progetto può crescere con la costanza e non la pressione. Vergine, Marte dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia

0: di Venere in sestile garantisce armonia anche nei piccoli conflitti. Investiamo con determinazione e fermezza nell'ambito di una richiesta lavorativa o familiare. Bilancia. Avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. La mente si apre a possibilità più serene e reali. Siamo particolarmente sensibili alle esigenze altrui. Il nostro supporto oggi si rivela fondamentale. Scorpione. Veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore. Manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Seguiamo il nostro scopo superiore, liberandoci delle tensioni passate. Sagittario. Praticità e ingegno finanziario sono al massimo. Siamo in grado di gestire con cura il bilancio familiare o aziendale. Dimostriamo affidabilità e generosità. Ci prendiamo cura di ciò che conta, senza dimenticare noi stessi. Capricorno. Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Il risultato migliore nasce dalla diplomazia. Rispettiamo i patti in famiglia e sul lavoro e non facciamo promesse che non siamo certi di poter mantenere. Acquario. Il Sole e Marte mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e responsabilità. Accettiamo di non avere il controllo su tutto. Nel frattempo, dotiamoci degli strumenti necessari al successo. Pesci, la luna in cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta. Selezionato il percorso, l'universo ci supporterà. Se abbiamo molti ammiratori, è tempo di focalizzarci sulla persona che ci offre stabilità emotiva. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna, è la seguente. Elevate le parole, non il tono della voce. È la pioggia che fa crescere i fiori, non il tuono. Rumi. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio. Da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
6: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
7: 9.80.
8: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
9: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
8: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
9: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
8: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
9: è quando torni.
10: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: È mercoledì e il 3 per te ci porta oggi a Prato, dove c'è Andrea che ogni giorno ci ascolta insieme a tutti i suoi colleghi mentre lavorano. E allora oggi voglio salutare proprio loro, tutti quelli che ogni giorno tengono Radio Nostalgia accesa in ufficio, nei negozi, nei magazzini, in macchina, nei laboratori, tutti quelli che fanno diventare la nostra musica la colonna sonora delle loro giornate. Siete sempre di più, 500.000 di persone ogni settimana ci sceglie per ascoltare solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E speriamo che tanti di voi questo sabato vengano a trovarci a Montignoso, perché arriva la Stra Montignoso 2026. Se volete correre, iscrivetevi. Se volete fare una camminata non competitiva, iscrivetevi. Se volete invece ballare con noi dalle 20, sappiate che si accende la festa con Radio Nostalgia. In console sul palco insieme a me anche Luca Giorgi e Peter DJ. Questo sabato tutti alla Stra Montignoso. Adesso andiamo invece a Prato.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, li ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Purple Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao.

0: Sarà. Sarà per te.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, vi ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao, grazie.
1: E allora un grande saluto ad Andrea da Prato e a tutti i suoi colleghi che ogni giorno lavorano insieme a noi con Radio Nostalgia in sottofondo. Il 3 per te, lo sapete, torna domani con nuove storie, nuove dediche e ovviamente altre tre canzoni scelte da uno di voi. Vuoi essere tu? Mandami subito una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 63 60 114. E ricordatevi, sabato sera ci vediamo tutti a Montignoso per la Stramontignoso. Sì, dal pomeriggio si corre, si cammina. Se vi va di partecipare, iscrivetevi subito. Tutte le info le trovate sul sito radionostalgia.fm. Ma dalle 20 c'è il pasta party e poi si balla con Andrea Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. Dove? Davanti al caffè Bonotti, alla pasticceria Bonotti di Montignoso, che è proprio l'arrivo e la partenza di questa Stramontignoso 2026. Radio Nostalgia, la radio ufficiale. Radio Nostalgia ve la racconterà in diretta, Radio Nostalgia vi farà ballare questo sabato sera proprio a Montignoso. Adesso sapete che vi dico, ci fermiamo, se vi va torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Sono le 8:02.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summon flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
14: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flotilla Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
13: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
5: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub, il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
13: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Sport, calcio. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
15: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte al triplice c'è fischio di Bournemouth Manchester City, in cui i Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio, che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea, ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora, però, in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MR

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Sono le 8 e 28 minuti. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta.

0: 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Non ti ho mai visto da queste parti.
10: Sto cercando il mio cane.
11: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
9: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
12: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
10: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
13: Scappa!
10: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
14: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
12: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
10: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
0: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Dal 21 maggio al Cinema Garibaldi di Carrara. Cinema Multiplex Omnia Center Giometti di Prato. Multisala Aurelia Antica Grosseto.
15: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
16: Io dormo benissimo.
15: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
16: Basta russare.
15: Mi prendi in giro?
16: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
15: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
16: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
18: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
19: Bueno.
20: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
22: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
23: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
22: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
24: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
25: Vale, ma che cos'è?
24: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
25: Wow, e quindi?
24: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti.

0: uno escluso.
1: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
0: Non vedo l'ora, vi aspettiamo.
2: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beretto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia?
6: Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
8: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Sono le 8 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Bela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
2: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
3: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
4: Direttore sanitario Nadia Singarella.
5: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
5: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
4: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia.
7: GoYes,
6: io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
8: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Danat a 1€, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Grand Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Lidia e i Bernardino all'ascolto e non. Sono invece nati, in data 20 maggio, niente po' di meno che Socrate nel 469 avanti Cristo, lo scrittore Honoré de Balzac, Albano, Diego Abatantuomo, l'attore James Stewart, Lino Guanciale e Gabriele Muccino. Tu che sei nato oggi, sappi che la tua fortuna è quasi sempre soggetta alle tue amicizie. Saranno gli amici a aiutarti a salire sulla strada del successo. Uomini importanti si interesseranno a te e cercheranno di favorirti il più possibile, anche se tu non chiedi niente. Sei intelligente e di riflessi pronti, hai un buon occhio per le occasioni e un eccellente fiuto per gli affari. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 20 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Dosiamo gesti e parole e lasciamo che il corso degli eventi si addolcisca da sé. La Luna e Venere pretendono tatto, Mercurio ricuce i malintesi e Urano dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Toro, possiamo dedicarci con calma a ciò che ci nutre davvero dentro e fuori. Venere e Giove aprono spazi di abbondanza e gratitudine. Plutone quadrato spinge a scavare a fondo. Scopriamo che la vera sicurezza non dipende da ciò che possediamo. Gemelli, le idee pratiche oggi trovano terreno fertile e spingono a valutare nuove possibilità di carriera. Investiamo le energie in un nuovo percorso lavorativo. Non perdiamoci nei dubbi, ma procediamo con cautela. Cancro, le risposte si trovano dentro di noi. Dobbiamo ascoltare la nostra voce interiore con la massima attenzione. Non agiamo d'impulso, ma riflettiamo a fondo su ciò che desideriamo manifestare. Prudenza e attesa. Leone, Saturno in Ariete dona la stabilità per attendere senza ansia i frutti dell'impegno professionale. Marte in Toro suggerisce di non forzare i tempi. Un progetto può crescere con la costanza e non la pressione. Vergine, Marte dona la forza di non cedere in una trattativa importante. L'energia di Venere in sestile garantisce armonia anche nei piccoli conflitti. Investiamo con determinazione e fermezza

0: nell'ambito di una richiesta lavorativa o familiare. Bilancia. Avvertiamo la spinta per superare un momento difficile che ci ha bloccati. La mente si apre a possibilità più serene e reali. Siamo particolarmente sensibili alle esigenze altrui. Il nostro supporto oggi si rivela fondamentale. Scorpione. Veniamo chiamati a trovare un perfetto equilibrio interiore. Manteniamo un piede ben saldo nella realtà e l'altro nel flusso del cambiamento. Seguiamo il nostro scopo superiore, liberandoci delle tensioni passate. Sagittario. Praticità e ingegno finanziario sono al massimo. Siamo in grado di gestire con cura il bilancio familiare o aziendale. Dimostriamo affidabilità e generosità. Ci prendiamo cura di ciò che conta, senza dimenticare noi stessi. Capricorno. Venere opposta chiede accortezza nelle relazioni. Il risultato migliore nasce dalla diplomazia. Rispettiamo i patti in famiglia e sul lavoro e non facciamo promesse che non siamo certi di poter mantenere. Acquario. Il Sole e Marte mettono in guardia contro l'eccessiva impulsività. Mercurio però aiuta a elaborare un piano che bilanci voglia di libertà e responsabilità. Accettiamo di non avere il controllo su tutto. Nel frattempo, dotiamoci degli strumenti necessari al successo. Pesci, la luna in cancro esalta l'immaginazione. Non temiamo di fare una scelta. Selezionato il percorso, l'universo ci supporterà. Se abbiamo molti ammiratori, è tempo di focalizzarci sulla persona che ci offre stabilità emotiva. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna, è la seguente. Elevate le parole, non il tono della voce. È la pioggia che fa crescere i fiori, non il tuono. Rumi. Radio Nostalgia.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
3: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
4: Vado, ma è bellina sta macchinina.
5: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
6: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
5: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
6: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua.
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
1: Radio Nostalgia.
0: Qui le canzoni non invecchiano.

0: E con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 9:57.
10: Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele. 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping. Si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa, lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà.
13: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara. Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
18: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove o dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
21: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
23: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
24: Vale, ma che cos'è?
23: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
24: Wow, e quindi?
23: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
24: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
23: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
25: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.

0: In A1 in direzione a Roma, coda per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, con ulteriori rallentamenti in uscita Firenze Impruneta per chi proviene da Bologna. Sempre in A1 verso Roma, coda in aumento tra incisa Reggello e Valdarno per un precedente tratto chiuso, mentre restano 6 km di coda per incidente da Valdarno e Arezzo, anche se la situazione è in lento miglioramento. Sulla Fipil in direzione Firenze, traffico rallentato tra la Stassigna e Firenze Scandicci. Infine sulla diramazione per Pisa, rallentamenti in direzione Pisa tra Pisa Aeroporto e il bivio per il raccordo Pisa Centro. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze Impruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, questa settimana ancora lavori in Viale Matteotti, Gramsci, Giovanni Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
2: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
3: Io dormo benissimo.
2: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
3: Basta russare.
2: Mi prendi in giro?
3: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
3: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
5: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
4: Da Progetto Casa.
5: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
4: Con una promo così, corriamo!
5: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
4: Da Progetto Casa. Aran.
6: L'offerta scade il 30 maggio.
7: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
8: Alfieri Auto presenta Shock Stock! Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
9: Vado, ma è bellina sta macchinina.
10: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi. Idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
11: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
12: Vale, ma che cos'è?
11: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
12: Wow, e quindi?
11: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
12: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
11: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
7: Sono le 10 e 55 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
9: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. 1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i Brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo, il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
10: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
9: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite e quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
11: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa. Ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 a applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
9: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis, domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi, l'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
4: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
4: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
4: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
4: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
15: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
3: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
6: Sono le 11:33.
5: Meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio. Da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita

0: noi.
1: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
2: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
3: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
4: Direttore sanitario Nadia Singarella.
5: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
6: Vado, ma è bellina sta macchinina.
7: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
8: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
7: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
9: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Super

0: Sfioreremo le colonne d'Ercole, arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa, perché tutto questo con noi può diventare realtà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da Go Yes a Marina di Carrara.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Traffico intenso in A1 tra Valdarno e Arezzo in direzione a Roma per conseguenze di un incidente già risolto. In tutte le altre tratte, nelle autostrade della regione e sulla Fipilì, si segnala traffico regolare. Sulla Siena Firenze, in entrambe le direzioni, possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovini Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aersa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: È mercoledì e il 3 per te ci porta oggi a Prato, dove c'è Andrea che ogni giorno ci ascolta insieme a tutti i suoi colleghi mentre lavorano. E allora oggi voglio salutare proprio loro, tutti quelli che ogni giorno tengono Radio Nostalgia accesa in ufficio, nei negozi, nei magazzini, in macchina, nei laboratori, tutti quelli che fanno diventare la nostra musica la colonna sonora delle loro giornate. Siete sempre di più, 500.000 di persone ogni settimana ci sceglie per ascoltare solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E speriamo che tanti di voi questo sabato vengano a trovarci a Montignoso, perché arriva la Stra Montignoso 2026. Se volete correre, iscrivetevi. Se volete fare una camminata non competitiva, iscrivetevi. Se volete invece ballare con noi dalle 20, sappiate che si accende la festa con Radio Nostalgia. In console sul palco insieme a me anche Luca Giorgi e Peter DJ. Questo sabato tutti alla Stra Montignoso. Adesso andiamo invece a Prato.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, vi ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao, grazie.

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, vi ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao, grazie.
1: E allora un grande saluto ad Andrea da Prato e a tutti i suoi colleghi che ogni giorno lavorano insieme a noi con Radio Nostalgia in sottofondo. Il 3 per te, lo sapete, torna domani con nuove storie, nuove dediche e ovviamente altre tre canzoni scelte da uno di voi. Vuoi essere tu? Mandami subito una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 63 60 114. E ricordatevi, sabato sera ci vediamo tutti a Montignoso per la Stramontignoso. Sì, dal pomeriggio si corre, si cammina. Se vi va di partecipare, iscrivetevi subito. Tutte le info le trovate sul sito radionostalgia.fm. Ma dalle 20 c'è il pasta party e poi si balla con Andrea Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. Dove? Davanti al caffè Bonotti, alla pasticceria Bonotti di Montignoso, che è proprio l'arrivo e la partenza di questa Stramontignoso 2026. Radio Nostalgia, la radio ufficiale, Radio Nostalgia ve la racconterà in diretta, Radio Nostalgia vi farà ballare questo sabato sera proprio a Montignoso. Adesso sapete che vi dico, ci fermiamo, se vi va torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clear a 2,19 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
8: Sono le 12.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
11: Ristorante pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
15: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
17: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
18: Vale, ma che cos'è?
17: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
18: Wow, e quindi?
17: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
18: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
17: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
19: Questa è Radio Nostalgia.

0: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
1: Radio Nostalgia.
0: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione.

0: partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
7: Sono le 12 e 33 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Bentrovati da Cesare Martignon dalla redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Roma code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. Situazione più critica in A11 verso Firenze, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Chiesina Ozzanese e Montecatini Terme. Presente 1 chilometro di coda in aumento verso il punto dell'incidente. Sulla Siena Firenze in entrambe le direzioni possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovini Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aelsa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Radio Nostalgia.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
11: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
10: Con una promo così, corriamo!
11: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
10: Da Progetto Casa. Aran.
12: L'offerta scade il 30 maggio.
13: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
14: Vado, ma è bellina sta macchinina.
15: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
17: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
19: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: 8090. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Sono le 12 e 56 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive ha completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
12: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
11: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
13: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani. italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
11: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni. Stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport, calcio, nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
5: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi, gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in visibilio i lombardi. Parola al tecnico bianco.
14: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora, perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo, perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol, e l'ha fatto.
5: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
11: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
17: Io dormo benissimo.
16: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
17: Basta russare.
16: Mi prendi in giro?
17: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
16: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
17: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
19: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
20: Alfieri Auto presenta Shock Stock.
3: Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
20: Vado, ma è bellina sta macchinina.
21: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
22: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
23: Direttore sanitario Nadia Singarella.

Sicurezza completa, senza anticipo. Sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

entrate nel neon. Radio Nostalgia, sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Nostalgia, Upside Down. Siete pronti a passare dall'altra parte?

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
4: Una terribile minaccia.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste, solo nubi innocue di passaggio. Da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra Alpi, rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
3: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Ciao viaggiatori, sono

0: libertà inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
1: Wow, e quindi?
0: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
1: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
0: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
2: Questa è Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando 2 prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.
7: Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Sono le 13:54.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Allo studio le protesi capaci di sentire il calore sono praticamente identiche agli arti anche nella sensibilità della pelle, capaci di riprodurre la sensazione del tatto, del calore e del freddo grazie a sensori bionici. Sensori che potrebbero essere utilizzati anche per creare guanti ultrasensibili da usare nelle applicazioni chirurgiche. Questo è l'oggetto della ricerca scientifica attualmente in corso al Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari. Ricostruito il naso ad un bambino grazie alla stampa 3D e al fratellino gemello. È successo all'ospedale Mayer di Firenze, dove un team di medici chirurghi ha eseguito per la prima volta un intervento di questo tipo su un paziente così piccolo di soli 5 anni. Il bambino nato prematuro adesso ha un naso identico a quello del fratello gemello. Proprio lui è stato usato come modello per la progettazione del nuovo naso realizzato con l'ausilio della stampa 3D. La mamma, ogni volta che viene, piange dalla felicità, raccontano i medici. Ci ha detto di aver già visto nel figlio una nuova consapevolezza e sicurezza di sé. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà.
14: ViaggiDiGruppo.com.
13: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
16: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
15: Da Progetto Casa.
16: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
15: Con una promo così, corriamo!
16: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
15: Da Progetto Casa. Aran.
17: L'offerta scade il 30 maggio.
10: Renault.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
19: 9.80.
20: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
21: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
20: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
21: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
20: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
21: è quando torni.
22: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
2: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
1: Ristorante pizzeria Acqua Matta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
2: Acqua Matta, la qualità non ha segreti.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
4: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biva DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
10: Sono le 14 e 31 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata in generale dal rinforzo dell'alta pressione con sole protagoniste e solo nubi innocue di passaggio, da non escludere però la possibilità di qualche fenomeno tra alti rilievi appenninici e a tratti anche sulle regioni di nord-est. Temperature massime in rialzo con valori anche fino ai 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli ce l'ha di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
1: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
1: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
1: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
1: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
14: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, code a tratti per traffico intenso, siamo tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Nella direzione opposta, flussi sostenuti, criticità nel tratto fiorentino tra Firenze Nord e Firenze Sud. Passiamo alla 11, rallentamenti nei pressi dell'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze, la viabilità esterna non riceve. Veniamo ai treni, circolazione regolare, si registrano ritardi entro i 10 minuti sulla linea Siena-Empoli per un temporaneo guasto tecnico. Chiudiamo con Firenze, proseguono i cantieri della tranvia in zona Fortezza e viale Matteotti, restringimenti di carreggiata, ricordo inoltre le variazioni alla viabilità in via Panzani con l'istituzione del senso unico in direzione della stazione di Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
0: Radio Nostalgia.

È mercoledì e il 3 per te ci porta oggi a Prato, dove c'è Andrea che ogni giorno ci ascolta insieme a tutti i suoi colleghi mentre lavorano. E allora oggi voglio salutare proprio loro, tutti quelli che ogni giorno tengono Radio Nostalgia accesa in ufficio, nei negozi, nei magazzini, in macchina, nei laboratori, tutti quelli che fanno diventare la nostra musica la colonna sonora delle loro giornate. Siete sempre di più, 500.000 di persone ogni settimana ci sceglie per ascoltare solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E speriamo che tanti di voi questo sabato vengano a trovarci a Montignoso, perché arriva la Stra Montignoso 2026. Se volete correre, iscrivetevi. Se volete fare una camminata non competitiva, iscrivetevi. Se volete invece ballare con noi dalle 20, sappiate che si accende la festa con Radio Nostalgia. In console sul palco insieme a me anche Luca Giorgi e Peter DJ. Questo sabato tutti alla Stra Montignoso. Adesso andiamo invece a Prato.

passato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, li ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo.

0: Sarà. Sarà per te.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, vi ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao, grazie.
1: E allora un grande saluto ad Andrea da Prato e a tutti i suoi colleghi che ogni giorno lavorano insieme a noi con Radio Nostalgia in sottofondo. Il 3 per te, lo sapete, torna domani con nuove storie, nuove dediche e ovviamente altre tre canzoni scelte da uno di voi. Vuoi essere tu? Mandami subito una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 63 60 114. E ricordatevi, sabato sera ci vediamo tutti a Montignoso per la Stramontignoso. Sì, dal pomeriggio si corre, si cammina. Se vi va di partecipare, iscrivetevi subito. Tutte le info le trovate sul sito radionostalgia.fm. Ma dalle 20 c'è il pasta party e poi si balla con Andrea Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. Dove? Davanti al caffè Bonotti, alla pasticceria Bonotti di Montignoso, che è proprio l'arrivo e la partenza di questa Stramontignoso 2026. Radio Nostalgia, la radio ufficiale, Radio Nostalgia ve la racconterà in diretta, Radio Nostalgia vi farà ballare questo sabato sera proprio a Montignoso. Adesso sapete che vi dico, ci fermiamo, se vi va torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Le creme fluide da 250 ml, multiuso da 200 ml, sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati, scontata del 30%.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Sono le 14 e 57 minuti.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia tende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale. speciale, ha affermato la Premier, annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa, e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Beşiktaş. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
16: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
17: Il mondo è più bello insieme a noi.
18: 9.80.
19: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
20: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
19: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
20: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
19: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
20: è quando torni.
21: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guai.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
5: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
4: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
5: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
6: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
4: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua?
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
11: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Moka d'Or e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
12: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
11: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
13: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
14: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da LAIC.
13: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
14: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
15: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigovuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono le 15 e 30 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini e studio. E apriamo con la 1, code ancora a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Flussi regolari ma sostenuti lungo tutto il resto del tratto fiorentino in entrambe le direzioni. Passiamo alla 11, attenzione per la presenza di personale su strada a lavoro tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze. E ancora in A11, consueti rallentamenti nei pressi dell'allacciamento con la 1 verso il capoluogo. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra l'Astra Signa Firenze Scandicci in direzione Firenze e verso mare tra Scandicci e l'Astra Signa. Per quanto riguarda i treni si segnalano lievi ritardi entro i 10 minuti sulla linea Siena-Empoli per effetti di un precedente guasto tecnico. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
7: Radio Nostalgia.
9: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
10: Io dormo benissimo.
9: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
10: Basta russare.
9: Mi prendi in giro?
10: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
9: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
10: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
12: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
15: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
16: Con Go Yes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere le

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 15 e 57 minuti.
10: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani, bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Immagini talmente forti che si apre un'improvvisa e clamorosa spaccatura nello stesso governo di Tel Aviv, attacco frontale del ministro degli esteri Sar contro il suo collega Ben-Gvir. Da te vergognosa messa in scena, tu non sei il volto di Israele, hai volontariamente causato danno al nostro Stato. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei due diciottenni. Calcio, il Monza conoscerà questa sera l'avversaria nella finale dei play-off promozione di Serie B. Alle 20 al Barbera, il Palermo insegue l'impresa contro il Catanzaro, vittorioso 3-0 in casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Puoi andare in onda su Radio Nostalgia. È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
13: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
14: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
15: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
15: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
16: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
15: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
3: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 persiste la chiusura sulla direttissima del tratto tra Rioveggio e Aglio in direzione Firenze, lavori programmati con il traffico deviato sulla complanare panoramica. Rimaniamo in A1 direzione nord, rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud per la presenza di materiali dispersi in carreggiata. Ci spostiamo in A11, flussi in costante aumento nei pressi dell'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. In A12, personale su strada, ci sono lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in entrambe le direzioni. E adesso vediamo la FIPI lì, code a tratti, traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Chiudiamo con Firenze, ricordo il nuovo assetto urbanistico di via Panzani con il senso unico in direzione della stazione di Santa Maria Novella. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze e a più tardi.
2: Radio Nostalgia.
4: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
5: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
4: Da Progetto Casa.
5: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
4: Con una promo così, corriamo!
5: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
4: Da Progetto Casa. Aran.
6: L'offerta scade il 30 maggio.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
8: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
3: Ci siamo, ecco la cassaforte.
4: Non mi ricordo la combinazione.
3: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
4: Vai.
3: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
4: Sì?
3: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
4: Ah, Andreoni.
3: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
5: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella

0: Dare.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Cadere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
12: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
13: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro Grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo, 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference. Ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede alla ribalta la seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis, prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia per chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì gara 3 Trento-Virtus Bologna, una vittoria per parte Tortona-Venezia, Lagunari avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport, che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
9: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita. È questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
14: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
9: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
15: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo insomma il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo. È un nostro dovere.
9: Non solo atleti, ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
16: È una giornata storica. La firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità ma anche di orgoglio.
13: Ed è tutto, buona serata.
17: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
18: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
19: Io dormo benissimo.
18: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
19: Basta russare.
18: Mi prendi in giro?
19: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
18: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
19: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
20: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
21: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
22: Siamo amanti della pasta.
21: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
23: E anche basta con questo spot!
24: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
25: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
26: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
27: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
25: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
28: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
29: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
25: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
30: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
31: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici 2 ruote.
25: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
32: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
33: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
32: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
33: Acquamatta. La qualità non ha segreti. Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
0: Vale, ma che cos'è?
33: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
0: Wow, e quindi?
33: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
0: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
33: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
1: Radio Nostalgia.

0: nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
2: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Meteo di Radio Nostalgia.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domani anticicloni in rinforzo sull'Italia con generale stabilità, pochi temporali di calore del pomeriggio sulle aree montuose, più probabili sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove invece giornata soleggiata con un aumento delle temperature, un aumento che si concretizzerà soprattutto nel weekend quando al centro-nord sarà piena estate con le prime punte fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
4: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
5: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
4: Da Progetto Casa.
5: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
4: Con una promo così, corriamo!
5: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
4: Da Progetto Casa. Aran.
6: L'offerta scade il 30 maggio.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
8: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
9: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
10: Direttore sanitario Nadia Singarella.
11: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
11: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
10: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
12: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes,
13: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 code a tratti, traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Flussi intensi anche in direzione opposta nel tratto fiorentino tra Firenze Nord e Firenze Sud. In A11 code a tratti per compattamento del traffico, siamo all'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra la Strassegna Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni ricordo rallentamenti sulla linea Faentina a causa di un guasto tecnico tra Marradi e San Cassiano. I convogli in transito possono registrare ritardi medi fino a 30 minuti. Viabilità cittadina a Firenze, venerdì sarà effettuato un intervento edile, chiusura di via della Spada nel tratto tra via delle Belle Donne e via dei Tornabuoni, fascia oraria 9:17. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Radio Nostalgia.

0: È mercoledì e il 3 per te ci porta oggi a Prato, dove c'è Andrea che ogni giorno ci ascolta insieme a tutti i suoi colleghi mentre lavorano. E allora oggi voglio salutare proprio loro, tutti quelli che ogni giorno tengono Radio Nostalgia accesa in ufficio, nei negozi, nei magazzini, in macchina, nei laboratori, tutti quelli che fanno diventare la nostra musica la colonna sonora delle loro giornate. Siete sempre di più, 500.000 di persone ogni settimana ci sceglie per ascoltare solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E speriamo che tanti di voi questo sabato vengano a trovarci a Montignoso, perché arriva la Stra Montignoso 2026. Se volete correre, iscrivetevi. Se volete fare una camminata non competitiva, iscrivetevi. Se volete invece ballare con noi dalle 20, sappiate che si accende la festa con Radio Nostalgia. In console sul palco insieme a me anche Luca Giorgi e Peter DJ. Questo sabato tutti alla Stra Montignoso. Adesso andiamo invece a Prato.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, vi ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao, grazie.

0: Sarà. Sarà per te.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 6360 114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: ciao Radio Nostalgia, sono Andrea da Prato. Voglio dedicare queste tre canzoni alla CM Carrozzeria, dove io ci lavoro. Un saluto a tutto lo staff, vi ascoltiamo tutti i giorni. Le mie tre canzoni sono Papo Rain di Prince, Bella Signora di Gianni Morandi e Sarà per te di Francesco Nuti. Un saluto, vi adoriamo. Ciao, grazie.
1: E allora un grande saluto ad Andrea da Prato e a tutti i suoi colleghi che ogni giorno lavorano insieme a noi con Radio Nostalgia in sottofondo. Il 3 per te, lo sapete, torna domani con nuove storie, nuove dediche e ovviamente altre tre canzoni scelte da uno di voi. Vuoi essere tu? Mandami subito una nota vocale con nome, città e tre canzoni al 338 63 60 114. E ricordatevi, sabato sera ci vediamo tutti a Montignoso per la Stramontignoso. Sì, dal pomeriggio si corre, si cammina. Se vi va di partecipare, iscrivetevi subito. Tutte le info le trovate sul sito radionostalgia.fm. Ma dalle 20 c'è il pasta party e poi si balla con Andrea Secci, Luca Giorgi e Peter DJ. Dove? Davanti al caffè Bonotti, alla pasticceria Bonotti di Montignoso, che è proprio l'arrivo e la partenza di questa Stramontignoso 2026. Radio Nostalgia, la radio ufficiale, Radio Nostalgia ve la racconterà in diretta, Radio Nostalgia vi farà ballare questo sabato sera proprio a Montignoso. Adesso sapete che vi dico, ci fermiamo, se vi va torniamo domani alla stessa ora, sempre qui su Nostalgia. Un bacio dai fratelli Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Sono le 17 e 57 minuti.
10: Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di Camera di Consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
13: Io dormo benissimo.
12: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato.
13: Basta russare.
12: Mi prendi in giro?
13: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
12: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
13: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
19: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
21: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
20: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
22: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
23: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
24: Ci siamo, ecco la cassaforte.
25: Non mi ricordo la combinazione.
24: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
25: Vai.
24: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
25: Sì?
24: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
25: Ah, Andreoni.
24: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
26: 9.80.
27: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
28: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
27: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
28: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
27: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
28: è quando torni.
29: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Vivi mi sei. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono le 18 e 28 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Buon pomeriggio, buon viaggio ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora disagi in direzione sud, traffico rallentato tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano per un mezzo pesante in avaria all'interno della galleria chilometro 271. Sempre in direzione Firenze, un ulteriore veicolo fermo tra Calenzano e la Complanare di Firenze Nord. Spostiamoci adesso sulla Firenze Pisa-Livorno in direzione mare, code segnalate tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Ci sono rallentamenti anche allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Spostiamoci in A11, flussi intensi, code in direzione del capoluogo nei pressi dell'allacciamento con l'A1. Chiudiamo con Firenze, lavori nel prossimo fine settimana, venerdì intervento edile, piattaforma aerea, chiusura di Via della Spada nel tratto tra Via delle Belle Donne e Via dei Tornabuoni, orario 9:17. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
8: Radio Nostalgia.
10: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati lo destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
7: Vale, ma che cos'è?
6: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
7: Wow, e quindi?
6: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
7: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
6: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
9: Questa è Radio Nostalgia.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
4: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
3: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sono le 18:55.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Summund Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiani, immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
10: L'economia.
9: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma bene l'intesa sui dazi. L'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis. È firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti. E poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Al microfono di Alessandro Cisilin, l'eurodeputata Camilla Laureti, responsabile agricoltura del PD, riconosce passi in avanti ma spiega bisogna lavorare con urgenza sui fertilizzanti organici.
11: Sicuramente bene per gli aiuti di Stato, bene per la flessibilità nella politica agricola comune.
12: Per fare un fertilizzante serve anche il gas, quindi c'è e rimarrà comunque una dipendenza.
11: Non sprechiamo questa crisi. Noi abbiamo in questo momento con il blocco dello stretto di Hormuz una quantità minore di fertilizzante che arriva nei nostri paesi e soprattutto ad un costo altissimo, in alcuni casi è arrivato a più 70%. E allora per costruire costruire quell'autonomia strategica europea non serve soltanto regolare il commercio con paesi terzi che naturalmente hanno molta disponibilità di fertilizzante perché hanno molta disponibilità di gas naturale, ma ci serve lavorare e lavorare di più, e questo è un punto che io aggiungerei al piano, su ricerca e innovazione per fertilizzanti organici, perché così noi costruiremo un pezzetto di quell'autonomia strategica europea.
9: L'avvio del mercato europeo delle emissioni nel trasporto marittimo e l'estensione dal 2028 ai trasporti su strada e al settore residenziale e commerciale avranno pesanti ricadute economiche sulle famiglie e sulle imprese italiane. È la stima di un rapporto CER Confcommercio, ma il tema più urgente per l'autotrasporto è quello della proroga del taglio delle accise. Sentiamo Pasquale Russo, vicepresidente Confcommercio e presidente Conftrasporto.
10: È stato proclamato un fermo nazionale a partire dal prossimo lunedì, al momento il fermo è confermato, la speranza è che nella riunione di venerdì, che è già stata convocata dal Presidente del Consiglio con tutte le organizzazioni di categorie, si possa trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze di questo mondo, che evidentemente, se si dovesse fermare, porterebbe ulteriori ed importanti danni a tutta l'economia del Paese.
9: Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
13: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniela e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
14: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
15: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
14: Da Progetto Casa.
15: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
14: Con una promo così, corriamo!
15: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
14: Da Progetto Casa. Aran.
16: L'offerta scade il 30 maggio.
17: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
18: Tornano gli Special Days Palmucci, solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
20: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
21: E anche basta con questo spot!
22: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
23: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
24: C'è chi il caffè lo beve.
25: E chi lo sceglie?
24: Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
26: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
24: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
27: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
28: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
27: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
28: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
29: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
27: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
30: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
0: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
1: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
0: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato solo su Radio Nostalgia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
6: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso.
7: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
14: Stop! E un po' meno?
13: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
14: Stop! Meno.
15: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
14: Stop! Buona!
15: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
17: Sono le 19 e 33 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
18: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domani anticicloni in rinforzo sull'Italia con generale stabilità, pochi temporali di calore del pomeriggio sulle aree montuose, più probabili sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove invece giornata soleggiata con un aumento delle temperature, un aumento che si concretizzerà soprattutto nel weekend quando al centro-nord sarà piena estate con le prime punte fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
19: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori.
20: GoYes, viaggi di gruppo.
19: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
21: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
22: Io dormo benissimo.
21: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
22: Basta russare.
21: Mi prendi in giro?
22: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
21: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
22: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
23: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
24: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Scopri di più nelle

0: referente specializzato in detrazioni sicure.
1: Sì?
0: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
1: Ah! Andreoni!
0: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Criticità sulla 1 in direzione sud, una coda di 3 km in aumento per un veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 262 tra Aglio e il bivio con la variante di valico. Inoltre tra Barberino di Mugello e Calenzano, ulteriori 3 km di coda in diminuzione per un mezzo pesante in avaria. Vediamo la situazione sulla Firenze e Pisa-Livorno, un incidente tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, sempre in direzione mare, ancora la massima attenzione per materiali dispersi in carreggiata tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Per quanto riguarda i treni, situazione sulla linea Empoli-Siena, conseguenze di un guasto. Il regionale 19051 da Empoli a Siena viaggia al momento con 23 minuti di ritardo. Ci fermiamo per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo.
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sono le 20 e 7 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati, e ammette l'errore del suo ministro Ben-Gvir che li deride. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
9: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui i padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato dai media israeliani che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Durissimo il comunicato della Global Flottiglia, un trattamento riprovevole e vergognoso. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto. Intanto domani dovrebbero rientrare i primi due cittadini italiani, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani.
8: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento in risposta ad alcune azioni di Trump, dalla Groenlandia all'Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi firmati lo scorso luglio, che prevede tariffe al 15% per le merci europee, allo zero per quelle importate dagli Stati Uniti. Linea Strasburgo.
10: Oggi l'Unione Europea mantiene i suoi impegni e esulta la presidenza cipriota del Consiglio dei 27 sul via libera all'alba dopo una maratona notturna e tanti rinvii causati dalle scorribande di Trump all'accordo siglato dalla Commissione in Scozia a luglio. 15% di dazi sui prodotti europei, zero su quelli americani, ma era urgente dare stabilità ai rapporti transatlantici e certezza agli operatori, conviene Daniele Polato, Fratelli d'Italia, coordinatore dei conservatori europei per il commercio.
11: Un accordo si rispetta da entrambe le parti, non si modifica.
5: diamo stabilità e concretezza agli imprenditori e alle imprese.
10: Non avrei firmato quell'accordo, ma Trump minacciava dazi ancora più alti e i nostri ulteriori oneri di spesa militare, spiega il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento, il socialdemocratico tedesco Lange. Qualche alternativa c'era, dissente il capo delegazione 5 Stelle Pasquale Tridico.
11: L'alternativa è fare per esempio la Digital Service Tax, una tassazione sui servizi digitali, dove noi abbiamo certamente una grande disavanzo di bilancio.
10: Nel testo fissati correttivi di una salvaguardia in caso di ulteriori blitz trampiani sui dazi e di una scadenza dell'accordo al 2029 dopo le prossime elezioni americane e anche quelle europee. Da Strasburgo, Alessandro Cisilin.
8: Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Erano tutti nella stessa grotta. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini. La Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
12: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultime in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti il 14 maggio a 60 metri di profondità.
8: Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La decisione dei giudici dopo 2 ore di camera di consiglio. Lo scorso 22 aprile la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Calcio, si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali. L'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
14: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
13: Da Progetto Casa.
14: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
13: Con una promo così, corriamo!
14: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
13: Da Progetto Casa. Aran.
15: L'offerta scade il 30 maggio.
16: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua?
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava! Ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
20: 9.80.
21: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
22: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
21: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
22: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
21: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
22: è quando torni.
23: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
24: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
23: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
24: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
25: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
26: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
5: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it. Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Ritrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Nella giornata di domani anticicloni in rinforzo sull'Italia con generale stabilità, pochi temporali di calore del pomeriggio sulle aree montuose, più probabili sull'Appennino Calabro-Lucano, altrove invece giornata soleggiata con un aumento delle temperature, un aumento che si concretizzerà soprattutto nel weekend quando al centro-nord sarà piena estate con le prime punte fino a 30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci dal 21 al 23 maggio a Prato.
2: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
3: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
2: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
3: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
4: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
2: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
5: Free Food Festival Sarzana, dal 29 maggio al 1 giugno.
6: Vale, ma che cos'è?
5: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
6: Wow, e quindi?
5: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
6: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
5: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
7: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Se parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
1: Radio Nostalgia.
0: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Sun in the sky.

0: dolci noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
2: Sono le 20 e 56 minuti.
3: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
4: Renault.
5: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
10: Vale, ma che cos'è?
9: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
10: Wow, e quindi?
9: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
10: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
9: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Non ti ho mai visto da queste parti.
20: Sto cercando il mio cane.
21: Ci sono solo loro in giro in questo periodo.
19: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
22: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
20: Sembra con i femo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
22: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
23: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
22: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
20: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
24: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Dal 21 maggio al Cinema Garibaldi di Carrara. Cinema Multiplex Omnia Center Giometti di Prato. Multisala Aurelia Antica Grosseto.
25: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
26: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
27: Io dormo benissimo.
26: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
27: Basta russare.
26: Mi prendi in giro?
27: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
26: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
27: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
28: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
29: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
30: Siamo amanti della pasta.
29: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
31: E anche basta con questo spot!
32: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
5: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
0: 9.80.
1: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
2: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
2: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. Il problema non è cosa mangi,
2: è quando torni.
3: Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Sono le 21 e 53 minuti.
5: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!
6: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: ci pensiamo noi.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: le 22 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Non ti ho mai visto da queste parti.
16: Sto cercando il mio cane.
17: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
15: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
18: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Wes.
16: Sembra Polifemo. Fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
19: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
20: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
18: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
16: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
21: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Dal 21 maggio al Cinema Garibaldi di Carrara. Cinema Multiplex Omnia Center Giometti di Prato. Multisala Aurelia Antica Grosseto.
22: Tornano gli Special Days Palmucci. Solo per 3 giorni, dal 21 al 23 maggio, con sconti sull'usato fino a 5.000 euro. Cosa aspetti? Vieni agli Special Days Palmucci, dal 21 al 23 maggio a Prato.
23: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
24: Una specie di monumento?
23: Acqua.
24: Un monumento alla cucina di eccellenza?
23: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
24: Wow!
23: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
24: E la buona cucina toscana.
23: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sono le 22:56.
5: Vorrei un'auto in pronta consegna, full optional di serie, GPL e che costi meno di 20.000 euro. Impossibile! E invece no! Nuova DR5 in pronta consegna la trovi adesso da Nuova 4M, Gruppo Palmucci, a soli 19.900 euro. Cosa aspetti? Vieni a trovarci!

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Allora, cosa mangiare l'abbiamo detto.
2: Ma che cosa stai
1: come?
2: Facendo?
1: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
2: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
1: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
2: Radio Nostalgia.
3: Tutta un'altra farina.
2: Con Valentina Leporati.
1: E il non celiaco.
2: Andrea e Andrea Secci.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Chiara Blum. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
2: Nostalgia. Buon giovedì 21 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia con una comunicazione di servizio. Alle ore 02.36, passaggio del sole nel segno dei gemelli. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Cristoforo, all'ascolto e non, sono invece nati in data 21 maggio, Dante Alighieri, l'attore Raymond Burr, l'attore Mario Pisu e il cantante Gali. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado dei gemelli, hai un carattere molto simile di quelli nati nel giorno 20. Comunque è un grado influente, sei intelligente e scaltro. Potrai avere un buon successo se ti impegnerai sempre con passione e tenacia. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo giovedì 21 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. A volte basta una parola fuori posto per accendere discussioni inutili. Possiamo scegliere se nutrirle o lasciarle svanire. Ricordiamo sempre che un tono calmo e pacato vale più di 1000 argomenti. Chi rimane solido e centrato vince senza ferire. Toro, vediamo che qualcosa si muove, ma questo ci richiede una certa capacità di adattamento. Accogliamo il cambiamento senza resistergli. Possiamo godere della protezione di Giove in sestile, quindi tranquilli. Gemelli, l'energia aumenta. Avvertiamo forte l'armonia interiore che ci dà una mano a prendere decisioni felici e coraggiose. La luna in Leone supporta i legami affettivi. Scegliamo con autenticità cosa vogliamo portare avanti. Cancro, la forza di Venere e Giove in congiunzione ci appoggia per superare ogni senso di insicurezza, specialmente in ambito finanziario. Non chiudiamoci nel nostro guscio e cerchiamo nuove opportunità di stabilità. Leone, il sole inaugura una fase di maggiore armonia. Ci sentiamo più ottimisti e pronti a interagire. Non perdiamo il buon umore per piccole divergenze con i nostri cari. Usiamo diplomazia e parole chiare. Vergine, il sole entra in quadratura e la situazione principale si fa un po' più critica, ma la giornata è salva grazie all'intervento di Venere, Marte e Giove. Mettiamo l'amore e le passioni al centro di questo giovedì. La disponibilità emotiva apre porte inaspettate. Bilancia, l'energia del sole dona fiducia e vitalità. La nostra immagine pubblica ne trae grandi benefici. Accettiamo l'aiuto di una persona saggia che ci offre la sua esperienza e la competenza per avanzare. Scorpione, gli haiku sono delle brevi composizioni poetiche giapponesi. Si concentrano sull'istante, evocando un'emozione in modo semplice. Proviamo a scriverne uno e andiamocene anche a cercare qualcuno, sono molto divertenti. Venere in Trigono amplifica la calma e l'apprezzamento per le cose belle. Siamo pronte ad aprire il cuore. Sagittario, alziamoci al di sopra del caos per ascoltare tutti. Possiamo dare prova della nostra abilità e della nostra passione, accogliendo prospettive diverse. Una sfida creativa ci può spingere a lavorare meglio e con maggiore impegno. Capricorno, le paure e le incertezze passate possono riaffiorare. Dobbiamo fidarci dell'intuizione per vederle per ciò che sono, inganni che ci fanno lo sgambetto. Se ci rendiamo conto che potrebbe salirci l'ansia, facciamo un esercizio di respirazione profonda per calmarci e poi magari vediamoci un bel film. Acquario, è il momento di rivalutare la nostra definizione di felicità, evitando di inseguire ciò che impressiona gli altri. Rimettiamo i nostri valori al centro. Riconnettiamoci ai nostri desideri più veri, pure modificandoli se non sono in linea con il nostro sentire. Pesci, se abbiamo un piccolo fastidio, accogliamolo, sapendo che è un segnale positivo di crescita e che stiamo andando incontro a una consapevolezza superiore. Ogni resistenza parla di una parte di noi che teme il nuovo. Ascoltiamola, ma senza farci frenare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna dice così: Non si dovrebbe fare attenzione alle parole, ma ai silenzi che durano qualche istante di troppo. Quelli nascondono intere verità. Antonella La Gaipa.
1: Radio Nostalgia 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: È mezzanotte e 32.

0: Ciao, sono Fabio R e ci sentiamo questa sera alle 19.30 con la migliore musica dance anni 70, 80, 90.
1: Su Radio Nostalgia, Let's Go Out for a Drink con Fabio R.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È 1:32.
3: 70, 80, 90. Radio Nostalgia.